0: Clear for push and start rail port for taxi go 7663.
1: Sì, la presente Brasen, a monta la superazione.

0: Superficie, il 4 di Unisco Alfa.
1: Autorizzare destino e Omo.
0: Sì, però siamo autorizzati a salire. Autorizzati a avere un vecchio.
1: Come chiedono te, vamo adesso.

0: dobbiamo proprio.
1: Attento, Charlie confirmo, deme un appunto.

0: sbarchi.
1: Uno dritto dopo.
0: Come le va? Per recuperare San Juan?
1: A San Juan con 360 limite Rosario, solo 4 grados, 5-0 hasta de 6 a 19, 1-5, 3-6.
0: 360 Rosario, solo 4 grados, 5-3.